0: di oggi?
1: Oggi vento, il vento diventa l'integrazione.
2: Se lo Stato non si